Será Dio, Dio, Dio, Dio, Dio. Será Dio, Dio, Dio, Dio, Dio. Será Dio, Dio, Dio, Dio, Dio.